0: Sprecher Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male. Tu sei piccola, niente rossetto.

0: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
1: Ma non avete un quattro?
0: Se in caso devo andare... Ora arrivo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, vino?
0: Vuole con te?
1: No, non vengo.
0: Sì.
1: Ah, sì, non conserva?
0: Questi non
1: ce la conservano. Ah, sì.
2: Sì.
1: Di... Grazie, buongiorno.
3: E chi? E dopo? J'ai écrit des messages.

0: John, no?
1: Certo.
0: Fai seggiante.
1: Eh?
0: Fai seggiante.
1: Bravo.
0: Bravo, no? Oh, poi oh, dove entri? No.
1: Ma oh, dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, sì, grazie. È bella, no? Bene. Yeah.

0: bello.
1: È bello?
0: Sì, è vero, bambini, vengono malati.
1: Ah sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
3: Buono.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Buongiorno.
5: Io credo che c'eri stato.

cavallo. Cammello libero. Origini porco. Devo andare al supermercato. Billy.

0: Und jetzt nochmal vom Hallo Werner Clan featuring Sensational Tono.
1: Mit Tepe.
2: Tono Moore. Iman Rimbi. Tono Moore. Iman Rimbi. Tono Moore. Iman Rimbi. Tono Moore.